0: Accendo Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Yonex.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss. I'ma love you.

0: Kenny con Silenced by the Night. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella. Vorrei salutare tutti quelli che stanno facendo prima colazione in questo momento e tutti i bar che di solito lavorano per noi. In particolare noi già dato latte freddo, caffè caldo e poi la brioche quella piena di burro, così della serie ti vengono i sensi di colpa che dici: per una settimana sono stato bello attento in chetogenica e poi bam, rompo la dieta la domenica. Ma ci sta, sta bene ragazzi, è anche vacanza, è festa, è agosto, è da, è
1: da. Buongiorno Raul, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Il mio desiderio è, sarà banale, ma che la mia famiglia stia sempre bene.
0: Bella,
1: perché il loro
0: salute.
1: Bene è la mia salute.
0: Brava, la salute è tutto, bravo.
2: Buongiorno.

0: Sono Raul.
1: Ciao.
0: Il mio più grande desiderio è non uscire più la sera fino alla fine dell'estate.
1: Ah, vabbè, per il caldo forse. Vabbè, ci armiamo di aria condizionata. Come faccio io, ragazzi? Sapete cosa faccio? Io cerco i luoghi in base all'aria condizionata. Quindi sto in auto, aria condizionata a meno 40. Poi il tempo di scendere trovo sempre, che ne so, un ristorante piuttosto che un bar o un locale in generale dove c'è aria condizionata. Quindi alla ricerca disperata dell'aria condizionata.
2: Ciao Raul, sono Silvia. Ciao. Il mio desiderio è vedere le mie due figlie sposate.
1: Certo, è bello, bello. Quindi grande gratificazione da papà. Grande genitorialità. Katy Perry dal 2013, questa è Unconditionally.

0: Chissà te, che quando ti siedi a tavola non rinunci mai a un buon piatto di pasta. Chissà te, che ami stare in barca all'ora del tramonto e tuffarti con l'ultimo raggio di sole. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bella Gina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. 8:28, salutiamo gli italiani che sono in viaggio in questo momento, quelli che si stanno godendo l'aria condizionata, quelli che vogliono vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, perché a inizio programma abbiamo lanciato la domanda per l'appello ultimo della stagione, attenzione, del Kiss the Weekend. Domanda: il mio desiderio è, sentiamo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Alessandra da Foggia.
1: Ciao Ale.
2: Oggi ufficialmente sono in ferie. Il mio desiderio più grande è non avere l'orologio biologico. Perché solitamente mi sveglio alle 6:20, stamattina alle 6 ero in piedi. Ciao.
1: E quello è così, bastian contrario, ragazzi, è la legge del contrappasso, io la chiamo. Vabbè.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao, buongiorno. Sono Alessandro. Mi trovo in macchina perché sto andando in Calabria al mare.
1: Beh.
3: E niente, praticamente il mio desiderio sarebbe che qualcuno inventasse la macchina del teletrasporto.
1: Sì.
3: Che in un batter d'occhio sei nella località che
1: ti trovi direttamente lì. Bene. È vero, è vero. Unico motivo per cui non sono andato ancora in Giappone io è in Australia. Mi prometto sempre, voglio andare in Giappone, Australia, Giappone, Australia. Poi quando comincio a fare, sai, i calcoli, smanetto su internet per trovare le coincidenze, i voleri, eccetera, leggo 38 ore, 45 ore, cioè della serie, jet privato, quando e se un giorno avrò i soldi prenderò il jet privato, così posso partire quando e come voglio. La musica più bella suona qui su Radio Kiss Kiss, Robbie Williams con Something Beautiful. Era il 2003.

Summer, my balance, I'm ready. Intanto gran bella novità firmata a Radio Kiss Kiss. Se io dicessi l'ironia del destino vuole che io stia ancora qui a pensare a te, nella mia mente flash ripetuti attimi vissuti con te. Lui si chiama Raff, arriva con la nuova Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: J'ai ça, j'adore, avec dimanche midi pile. Su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Attenzione, sono le 8.45, la redazione sorride. Ciò significa, da questo sorriso riesco a capire che abbiamo il messaggio vincitore di oggi, 2 agosto 2026.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Natalia da Campegine. Il mio desiderio più grande è quello che non vedo l'ora che succeda, che mio marito andrà in pensione, essendoci lui in spagnolo e noi andiamo a vivere nel suo paese. Non vedo l'ora. Kiss Kiss a tutti e buona domenica.
0: E si va tutti in Spagna. Olè! Che applausi piccoli abbiamo avuto. Come mai, Andrea? Che è successo? Bloccato? Facciamoli ascoltare. Che bello, si va tutti in Spagna. Hola, y si amor, chica si esta manera, no te ve la culpa. E in Spagna vi portate anche i gadget di Radio Kiss Kiss. Tiè, ragazzi, il gioco torna l'anno prossimo. Abbiamo detto così sempre, chissà quando. Un mese esatto di vacanza, anche perché questa è l'ultima mia. Kiss the Weekend torna il 5 settembre. Intanto, gli ultimi 15 minuti, ascoltando The Weekend. Questo è Take My Breath.

Dolcenera, Epopea su Radio Kiss Kiss, la più bella musica e tanta tanta musica anche per un'estate che vi aspetta con belle sorprese qui a Radio Kiss Kiss. Intanto da 2015, ma pensa, sono passati 11 anni, sembra ieri. Tiger featuring Conrad, questo è Five Stone.

Conrad con Five Stone. Si conclude così non solo questa puntata, si conclude così la stagione 2025-2026. Bellissimi mesi trascorsi insieme. Grazie in ordine, titoli di coda, a Andrea Cimino, a nome di tutta la regia e la redazione di Kiss the Weekend. Grazie a Radio Kiss Kiss, chiaramente. Io torno il 5 settembre, si va in vacanza, tutti al mare, tutti al mare. Abbronzatissimi più che mai, già Max Poli e Laletti con cartoline d'Italia. Ragazzi, fate buoni, fate bravi, buone vacanze, ci ribecchiamo il 5 settembre. Dal 1988 Rock Set, The Look, da Raul e

0: Valentina, sei pronta che dobbiamo iniziare?
1: Prontissima.
0: Dobbiamo fare un'anteprima mattinieri, però cartoline d'Italia e qui la domenica. Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Ma che stai facendo? Scusa. Vabbè, siamo pronti ragazzi. E dopo aver ascoltato The Look, Roxette, un saluto a Raul. Pronti? Partiamo.
1: Ciao, Raul.
0: Via. Grazie ragazzi, grazie per esserci già in tanti. Ci arrivano messaggi pronti per cartoline d'Italia. Iniziamo, dai. Il 9 in punto di questa domenica 2 di agosto. Un saluto da Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Grazie alla regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Abbiamo salutato Raul che ci ha preceduti. Ultima puntata della stagione di cartoline d'Italia. Come avete sentito, si ferma un po' tutto il palinsesto, anche se ci siamo sempre.
1: Vabbè, è giusto, però. È
0: tutto presidiato.
1: Vi aspettiamo.
0: Vi aspettiamo con un messaggio, dai, al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Raccontateci la vostra domenica. E adesso. Sigla!

0: Hai capito? Siamo tutti qua. Vai, vai, vai. Forza ragazzi. Lo diciamo sempre noi, animo, animo.
1: Animo.
0: La Liti sei reattiva stamattina,
1: Molto. Tantissimo.
0: Senti l'energia.

0: su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti, siete con Radio Kiss Kiss, appunto, con Max e Laleti.
1: Sì.
0: Allora, oggi facciamo questo viaggio dentro le tante domeniche degli italiani, come facciamo ogni domenica, no? Da qualche mese a questa parte, c'è chi parte, chi resta, chi lavora, chi pranza in famiglia, chi viaggia con il cane, finalmente si prende anche qualche ora per sé di solito la domenica.
1: Beh, è anche giusto, mi sembra giusta come cosa.
0: Se sembra giusta la risposta.
1: Ma anche perché poi hai talmente tante cose da fare che anche il sabato, purtroppo, se sei comunque di riposo, vai a sbrigare tutte le faccende che hai tralasciato. Poi, quindi ragazzi, la domenica è quella praticamente dove ti riesci a rilassare un pochino.
0: Se lo dice questa donna, lei è la Cassazione, sappiate.
1: Quando non
0: dice
1: è la Cassazione, lei, ma è vero.
0: No,
1: cioè,
0: no, è vero. Allora,
1: lavoriamo e quindi rimandiamo sempre e rimandiamo al fine settimana.
0: Allora, oggi vogliamo fare esattamente quello che abbiamo fatto in questi mesi, no? Attraversare l'Italia, raccontare le abitudini, le piccole stranezze, i sapori, le persone, soprattutto ascoltare le vostre storie. Allora, ci raccontate un po' della vostra domenica. La prima domanda è questa: dove vi trova questa domenica 2 agosto? Oh, guarda lì dove è andato alla Leti, guarda lì dove è andato.
1: Alle 9:04 minuti, dove vi trova?
0: Dove vi trova? Mi piace la domanda fatta così.
1: Vero? Sì,
0: cioè,
1: mi piace.
0: In questo periodo, questo è un altro weekend a bollino nero, no? Sulle strade.
1: Questo è nero.
0: Sulle strade, autostrade, beh, in realtà è partito già da venerdì, però insomma, qual è la vostra situazione in questo momento? Fate un po' anche le foto di circostanza, se volete, amiamo chiamarle così, cioè la foto nella circostanza in cui vi trovate in questo momento, la condividete con messaggi di testo, WhatsApp, meglio anche con vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che tra poco iniziamo a sentirvi, e quella è la cosa più importante. Abbiamo bisogno di vostri contenuti, e allora cartolina d'Italia è iniziato con Max Laleti e soprattutto con le vostre storie questa domenica, la prima di agosto. C'è la musica più bella dal 2009, Shakira, questa è She Wolf.

sul digitale terrestre. 158. 158. 158. Capito ora, no? Ripetiamo insieme. 100.

0: Immunitate nucleari, sorry, scusa, lo sento le mattinieri, anzi scusate, cartoline d'Italia con Max e la Leti, c'è sto mattiniere che mi parte di default, insomma non so perché. Allora, pronti, abbiamo già ricevuto un sacco di cartoline, si sa che le cartoline hanno ovviamente quelle vecchio stile, le ricordate?
1: Alcune
0: le
1: sono
0: cartoline,
1: proprio dell'invidia, posso dirlo.
0: Sono proprio immagini, oltre che racconti, sì, fatti con la vostra viva voce qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buona domenica da Max e la Leti. Quante foto ti sono arrivate?
1: Tantissime, allora, te ne do qualcuna, guarda, te ne descrivo qualcuna. Una è da Miki da Pestum, una bella foto in spiaggia mentre lui sta sdraiato. Meraviglioso.
0: È meraviglioso il mare, sì, più che i suoi.

0: Benevento, oh, una delle città più belle d'Italia.
1: Bene, poi pronto.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
2: Rosanna da Cuneo e sono in macchina che sto andando al lavoro.
1: Ah, ci sono tanti lavoranti in questa, sì, domenica, non solo villeggianti ma anche lavoranti.
4: Giacomo da Milano.
1: Ciao Giacomo.
4: 2 di agosto, domenica. Lo passo, sto andando da mio padre perché ha raccolto un sacco di pomodori e oggi sarà da bollino rosso perché,
1: sì,
4: farò la salsa, ah, poi, ecco, le bottiglie di pomodoro. Kiss a tutti,
1: kiss. Ciao. Bollino rosso sta per pomodoro, tanto pomodoro, sì, sono buonissimi. Pomodori, pronto, buongiorno, chi è? Vai.
5: Ciao Max, ciao Leti. A noi ci trovate in Abruzzo,
1: sì.
5: Sì, in vacanza, ormai sono diversi anni che è diventata la nostra seconda casa, una regione da scoprire, bellissima.
1: Bene.
5: Che noi non conoscevamo ma ci siamo innamorati, quindi un saluto a tutti gli amici abruzzesi, in particolare della, beh, costa dei Trabocchi. Buone vacanze,
1: vedi,
5: a tutti.
1: L'Abruzzo non è solo mare, ovviamente tanta, sì, montagna, le cime del Gran Sasso, la Maiella, insomma, quindi veramente poi montagne, ma per dire, tante località che noi conosciamo molto bene, tipo questo Pescassero, tipo Roccaraso.
3: È bellissima Roccaraso.
1: Certo, certo. Va bene, vi sentiamo ancora, le vostre cartoline da tutta Italia. Cosa prevede questa domenica? Raccontatela Max e la Leti, tra poco vi sentiamo, mettiamo ancora la musica più

0: nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Kiss Kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss, kiss.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss, kiss.
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: Kiss, kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buona domenica. Ricordi il numero? Conosci l'ans?
1: Ma così, certo.
0: C'è il numero per mandare vocali e spedire le vostre cartoline.
1: Un passant. 347-490-0042.
0: C'è Mario Brega in un film a due di passaggio. Non ti preoccupare, due di passaggio. Io e la Letizia siamo due di passaggio. Mitico. Qui la domenica di Kiss Kiss. Allora, le vostre cartoline, devo dire, un sacco di cartoline proprio visive, sì. Cioè proprio di impatto. Ci hanno inviato un sacco di foto.
1: Allora,
0: situazioni.
1: Tante foto di vacanza, c'è cioè chi si rilassa, chi corre, chi sta al mare. Però io vorrei fare un saluto a Dorian e Leo, perché ci hanno inviato le immagini e loro stanno lavorando, poverini. Dice, le partite IVA non hanno ferie né malattie. E hanno ragione. Quindi un grosso saluto a loro due.
0: Ricordiamo tutti i lavoratori della domenica, sì, della prima domenica d'agosto. Poi guarda chi altro hai? Un'altra foto.
1: Allora, sì, Francesco da Liverpool, che è ci manda una bella foto nel suo giardino con tanto di.
0: Dal Regno Unito?
1: Sì, dal Regno Unito, da Liverpool. Sì. Poi Katia invece, destinazione Calabria, ci aspettano 1150 chilometri di viaggio. Abbiamo scelto di farli però insieme a voi che ci tenete compagnia.
0: Angelo invece raccoglie le zucchine e i pomodori, se ho capito.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Adesso sto andando a raccogliere le zucchine e i pomodori per portarli alla mia fidanzata.
0: Capito che bello? Cioè uno non è che si presenta col mazzo di fiori, ma col mazzo di zucchine e pomodori, che secondo me è gradito anche più dei fiori, probabilmente, no?
3: Ciao, sono Marcello di Pesaro. Questa domenica di caldo, sto andando adesso a lavorare al mare, faccio il cuoco. Buona domenica a tutti e un abbraccio. Kiss kiss.
0: Kiss kiss a te. Kiss, kiss il famoso cuoco di mare, no? C'è il lupo di mare, il cuoco di mare. Ciao, buon lavoro. E poi c'è chi è in viaggio.
4: Ciao ragazzi, siamo Rosanna e Benny, noi classicone, autostrada 14, traffico intenso dalla Lombardia direzione Puglia per le ferie.
0: Quindi vi dovete passare sulla 14, dovete arrivare fino in Romagna, dipende poi a che altezza siete già Marche, Abruzzo, fatta tutto fino alla
1: classicone.
0: Puglia.
1: Classicone.
0: Katie invece già in Romagna, anche se insomma è a San Marino, quindi non è proprio, è lì circondata dalla Romagna, ma è nella Repubblica di San Marino.
5: Buongiorno cartoline d'Italia, Max e Leti. Vi seguo da questa mattina, prima c'era l'Aus, se non sbaglio. Katie da San Marino, in camminata dalle 6:40 circa. Questa è l'alba che si vede da Fiorentino nella Repubblica di San Marino, sulla riviera adriatica. Ciao a
1: che
5: tutti,
1: bello.
5: Buona estate, buona vita.
0: Ciao, Katie da San Marino.
1: Grazie anche a te.
0: Sì, praticamente cartolina audio e anche fotografia che ci ha inviato. Queste foto poi dobbiamo metterle da qualche parte, secondo me. Va bene, dai, continuate a spedirci le vostre cartoline. Volevi dire qualcosa?
1: Sì, un altro messaggio molto carino da parte di Tiz. Oggi come ieri guiderò un gruppo di turisti nel River Trekking alle cascate di Carpinone. Ci manda una bella foto di lei con i turisti pronti a partire.
0: Va bene,
1: a
0: fantastico. Ancora cartoline d'Italia, tra poco.

0: Domenica ha fatto sgranchimento, c'è chi si alza con comodo, si alza a mezzogiorno, ma insomma gli altri sono belli attivi, molti si stanno spostando, sono tanti lavoratori che ci seguono. E leggevo un po' di numeri. L'Italia che parte, l'Italia che resta, sono 36 milioni gli italiani che hanno trascorso, trascorreranno, no, almeno un periodo di vacanza tra giugno e settembre, appunto, in giro, ma ci sono anche quelli che restano a casa. C'è un dato importante, c'è un 48% che non farà vacanze fuori casa. Però quando raccontiamo l'estate, insomma, noi vediamo sempre un po' la stessa fotografia, no? Spiagge piene, valigie, aeroporti, aperitivi al tramonto, ma quasi un italiano su due non parte. Non significa però necessariamente vivere una domenica meno bella. Si può fare anche vacanza vicino casa, per esempio, no?
1: Scoprendo appunto il paese, che ne so, una piscina, un parco, un agriturismo magari a pochissimi chilometri. E quindi secondo me io lo faccio, perché è difficile che vado in vacanza, quest'anno non andrò in vacanza e quindi riscoprerò il mio, i miei posti belli vicini qua intorno,
0: per esempio,
1: a Roma.
0: Sei mai andata a visitare i Musei Vaticani? Mai. Questa è l'idea, motivo per farlo adesso. Vabbè, era per dire, no?
1: Cioè io sei tu che non li hai visitati.
0: Abito da tanti anni a Roma, il Colosseo l'ho visitato, ma quando sono andata a scuola, non da quando vivo a Roma.
1: Ma quella è una gita classica.
0: La gita classica della scuola, va bene. Per risponderci anche, insomma, non vado in vacanza, ma sotto casa vado a vedere, ho il tempo per vedere questo posto vicino casa. Insomma,
1: le catacombe le hai viste?
0: No, mi mancano.
1: Le ho viste tutte. Perfetto, che ci porto? Dai,
0: raccontateci un po' anche questo aspetto dell'estate italiana al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Aspettiamo, buongiorno e buona domenica. Vai.

Saluto Biagio che ha detto: partito da Torino, mi aspetta un tour enogastronomico che non ti dico. Ecco, questi sono i tour che mi piacciono di più. Vai nei dettagli dopo. Intanto mettiamo una canzone nuova, Lorenzo Lupo, si intitola Niente.

0: 21, ancora buona domenica da Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Persiste questo caldo o cambierà qualcosa? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. Nelle prossime ore soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Col passare delle ore, instabilità in aumento lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature massime comprese tra 30 e 38 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.

0: fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta.

0: buona domenica a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme a 9 e mezzogiorno, ultima puntata, ultimo episodio, come manco fosse una serie TV dell'anno. E questi siete voi, ci state raccontando la vostra domenica, la prima domenica d'agosto. Andiamo da Giovanna e Rossano. Pronto?
2: Salve, siamo Giovanna e Rossano e stiamo tornando da Monopoli.
0: Ah, che bella Monopoli, mamma mia, mi è mancata. Fra l'altro ci hanno mandato la foto di una delle tante calette, no? Monopoli è bellissima non solo per la storia, la cultura, il paesino, il centro storico, paesino, insomma, bello grande, che racconta tantissimo, no? Ma poi ha queste calette meravigliose, ma ci sono tanti altri che hanno già consumato le vacanze e dunque tornano.
3: Ciao Kiss Kiss, siamo Paola, Andrea ed Elena, fatevi sentire.
4: Ciao!
5: Ciao.
3: Noi siamo partiti da Arezzo, siamo arrivati fino in Sicilia, ce la siamo fatti in lungo e largo. L'ultimo punto toccato è stato Agrigento, la Valle dei Templi e la bellissima Scala dei Turchi. E stiamo ritornando adesso dopo 10 giorni bellissimi. Vi salutiamo. Ciao Leti, ciao Max.
4: Ciao.
0: Quel sì, tenerissimo veramente. Flavia, che cosa stai facendo tu questa domenica?
6: Buongiorno al giornalai, Flavia da Ferrara. Portato il figlio prodico al mare, se vado verso casa mi fermo a fare un po' di spesa, poi carico la zavorra, cioè, il marito. E torniamo al mare e andiamo a mangiare un po' di pesce. Per finire torniamo a casa e a notte inoltrata il figlio mi chiamerà ad andarlo a prendere. Purtroppo abbiamo una macchina sola perché l'altra è in officina e quindi mamma taxi.
0: Dai. Però la storia che carico la zavorra mi fa ridere. Il marito, la zavorra, capito? Vabbè, sempre molto carini. La domenica di Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max e la Leti fino a mezzogiorno.

0: sono rimaste contenuti a gogo, vi sollecitiamo sì. anche con altre notizie. Noi siamo amanti dei dati, delle statistiche. Mm-hmm. Dicevo anche che quest'estate 6 milioni di italiani viaggiano insieme al proprio animale domestico, mm-hmm. quindi quasi un vacanziere su 6.
1: È ancora poco, però.
0: Sì, vabbè, non tutti hanno gli animali, voglio dire. No, però sì, dai, sì. Poi c'è chi li mette in pensione, basta non abbandonarli mai, questo sia chiaro, ma insomma, mm-hmm. diciamo delle cose immagino scontate, anche se.
1: Mica tanto,
0: se
1: pur, sai.
0: No, sono scontate, ma c'è chi se ne frega e quello è un altro fatto. Tra i proprietari, il 30% porta con sé il proprio animale, il 43% vedo lo affida a familiari.
1: Amici o strutture specializzate, mentre il 27% vorrebbe portarlo ma non trova un'accoglienza adeguata, perché su questa cosa ancora siamo un pochino
0: su questo
1: indietro.
0: Bisogna lavorare, sì, perché sì. Tra l'altro sempre più strutture alberghiere, villaggi turistici, case stanno accettando, dico, gli animali sono accettati, però in alcune strutture ricettive sono troppe restrizioni, cioè tu puoi portare il cagnolino ma lo devi tenere in camera, e come faccio? Sto cane deve fare la pipì,
1: sono organizzati
0: e quindi
1: purtroppo.
0: Diventa un po' complicato, quindi speriamo che aprano queste strutture, sono aperte appunto ad ospitare animali domestici, ma devono mettere anche delle aree dedicate, no? Dove posso far pascolare il mio cagnolino, il mio gattino.
1: Pascolare è bellissimo.
0: Sì, pascolare devo pisciare il cane, lei ti preferisce così, vabbè.
1: No. Allora. I suoi bisogni fisiologici, ma che cosa preferisco così pascolare? Io non lo so.
0: Allora, avete amici sì. che avete, ascoltatori che avete appunto l'animale, un gatto, un calcio che si porta anche serpenti e lucertoloni, quello è un altro modo, insomma, sì. è un po' più complicato lì, non so se l'albergo ve l'accetta, però. Se come vi siete organizzati, avete trovato strutture ricettive che ospitano il vostro amico quattro zampe, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Hai visto quanti stimoli vi stiamo dando stamattina? Cioè, ragazzi, la domenica degli italiani è questo. Poi andiamo anche qualcuno di ciò, ma parliamo di cibo, che non so che si mangia a pranzo. Dopo approfondiamo l'argomento, perché poi nella vita di coppia bisogna sempre saper rispondere a questo quesito ancestrale, veramente. Oh, che si mangia oggi? Non è una domanda facile alla quale rispondere.
1: No.
0: Che porta anche discussioni nella coppia di solito. Mettiamo

0: Celebrity Skin su Radio Kiss Kiss. E adesso siamo pronti, diamo la linea alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: A tutti un saluto e bentrovati dalla redazione. Hanno tra i 18 e i 58 anni le 7 vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo dopo essere decollato dall'aeroporto di Pisco. Oltre ai connazionali hanno perso la vita 2 turisti spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti locali. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane per seguire gli sviluppi della vicenda. Le cause dello schianto non sono ancora state chiarite, ma tra le ipotesi al vaglio c'è quella del maltempo che nelle ultime ore ha colpito la zona. Spiragli di pace in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso i nuovi attacchi contro l'Iran dopo una richiesta avanzata da Teheran. La decisione, spiega, è legata al raggiungimento di un'intesa che prevede la riapertura completa dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana, ma aggiunge gli Stati Uniti sono pronti a intervenire militarmente qualora l'accordo non venga rispettato. Intanto a Gaza la situazione resta drammatica, nonostante gli annunci di un possibile accordo continuano i bombardamenti israeliani su aree residenziali vicino a Khan Yunis. Tra le vittime delle ultime 24 ore anche un bambino. A Ceuta grave il bilancio dei morti, oltre 100 secondo le ONG, delle quasi 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola. Nelle ultime ore gli sbarchi si sono ridotti e proseguono i controlli lungo il confine. Prevista martedì una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha ribadito la necessità di una linea comune contro l'immigrazione irregolare, con maggiore controllo delle frontiere e cooperazione tra gli Stati. Secondo Bruxelles, nessuno dei migranti arrivati nei giorni scorsi a Ceuta ha raggiunto la Spagna continentale o altri paesi europei. La maggior parte è già rientrata in Marocco. Torniamo in Italia. Ci sono 2 indagati dopo il ritrovamento del corpo di un musicista di 55 anni in una stanza di albergo a Perugia a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Con lui anche un'altra componente della stessa orchestra trovata in vita e ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Ravenna in terapia intensiva. Le ipotesi di reato a vario titolo sono omicidio colposo e lesioni personali gravissime. La strage di Bologna nel 46esimo anniversario, la città torna a fermarsi per ricordare la bomba alla stazione. Alle 10.25 del 2 agosto 1980, nella sala d'aspetto di seconda classe, una bomba esplose provocando la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200. Onorare i caduti significa prendere posizione contro odio e violenza, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora temperature roventi sull'Italia, oggi sono 23 le città con bollino rosso, l'allerta massima aumenterà ulteriormente domani quando le città interessate saliranno a 25. Domenica intensa anche sulla rete stradale con oltre 26 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS tra partenze e rientri. Con questo per il momento abbiamo concluso, da Alessandra Prea una buona domenica e Kiss Kiss a tutti.
0: Vai ragazzi, le 10 in punto di questa domenica 2 agosto, un saluto da Cartoline d'Italia, da Max Poli e la Leti.
2: Buongiorno
0: e buona domenica.
2: E buona domenica.
0: Dai, raccontateci la vostra domenica. Intanto salutiamo la regia.
2: Andrea Cimmino.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, dalla Chiavidale. Vi parliamo dalla anche Capitale. Questa mattina, cioè dopo carbonara è deciso che si mangia, no?
2: No, aspetta. Sono le 10, sono già 30 gradi fuori. Non so sinceramente se posso con la carbonara.
0: Voi che cosa mangiate? Dai, facciamo anche questa domanda, dai, tra poco torniamo a sentire le vostre cartoline d'Italia su Kiss Kiss.

0: Buon vento su Radio Kiss Kiss, in cartolina in Italia, Giovanotti ed Alfa con Max e Laleti, tutti voi. Ci stiamo raccontando anche le 10.04 minuti di questa domenica, la prima di agosto, un po' questa giornata, no? Tra chi parte, chi torna, i tanti che lavorano, sono in tanti che si occupano di ricevere i turisti, come Alessandra che ci ascolta dalla Sicilia, anche se dice dove. Dice: ragazzi, un sacco di turisti, sono stanchissima, devo andare in ferie anch'io, quindi giusto per salutare qualcuno che lavora, sono in tanti, i lavoranti, sì. Partenti, lavoranti, insomma. Raccontateci un po' di questa domenica, ricordi il numero per i vocali?
1: Certo, 347 490 0042.
0: Per esempio, Fabrizio, tu cosa fai?
2: Ciao Max, ciao Leti,
1: ciao.
2: Siete i numeri uno.
0: Ah, grazie.
2: Mi fate molta compagnia, direzione Lago d'Orta, ci va a tuffarci nell'acquetta fresca. Buone vacanze a tutti, ciao Fabrizio.
0: No, ciao Fabrizio. Bacio. Roberto, tu?
3: Buongiorno Max e Leti, ora mi sto preparando per direzione Rocca Raso.
0: Anche tu al fresco.
3: Carazzo, andiamo al fresco.
0: Ciao Roberto. Isabella, tu?
4: Buongiorno Max e Leti, buona domenica.
0: Ciao
4: Isabella da Faenza.
0: Basta la radio.
4: Io passo la domenica a sistemare casa che abbiamo ristrutturato dopo 3 anni di alluvione, che sono tornata mercoledì finalmente. Mi sono sposata venerdì scorso. Sono lì adesso, si sistema casa.
0: Dai, si fa mai sentirla. Pausini, dai. Ma buongiorno, c'è chi di ritorno dalle vacanze pure.
5: Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Il ritorno verso Roma dopo 2 settimane di vacanze.
0: Dai,
5: a Fasano. Kiss Kiss a tutti.
0: Dai, vuoi
1: kiss
0: mettere?
1: Kiss a te, vabbè, ti fatto 2 settimane. Però.
0: Ti godi adesso un po' di traffico del grande raccordo anulare. Dai, che sarà mai, sarà bello, no? Per esempio, un paio di messaggi di testo, cartoline.
1: Sì.
0: Quelle là, proprio foto che ti hanno inviato.
1: Allora, io sono con 2 pinguini a cercare un po' di fresco in questa calda domenica lavorativa. Pier da Taranto.
0: Ma
1: poi,
0: in che senso, scusa, pinguini? Con sto
1: sta
0: caldo.
1: Scherzando? Cioè,
0: nel senso che forse è davanti a un climatizzatore, dove sei?
1: Ma no, se sa. È una
0: metafora,
1: sì, no,
0: vabbè,
1: nel senso,
0: ma
1: ironico.
0: Mi era chiaro chi intendeva, chi sarebbero i pinguini.
1: Ma finti, sono 2 pinguini, ha detto per scherzare.
0: Certo, ma non voglio discutere, voglio capire la metafora a cosa si riferiva esattamente. Cioè che sei al fresco, comunque malgrado fuori faccia caldo e ci sono due che amano il
1: ghiaccio. Ma sei stato 2 pinguini a cercare il fresco? Come fa a stare al fresco?
0: Ma i pinguini sono quelli che amano il freddo, allora.
1: Beh,
0: voglio capire la metafora.
1: Vabbè,
0: niente. Non posso avere spiegazioni. Vabbè, mettiamo una canzone, ho capito. Attaccata con le risate. Guarda, domenica.

0: sono Valeria Damiturno. Noi quest'anno andremo in Puglia. Altre volte è venuto con noi il nostro cagnolino. Abbiamo un Martibù di nome Spike di 6 anni. Però in Puglia lo accettano su qualsiasi spiaggia. Però diventa davvero complicato con questo forte caldo poi andare nelle varie calette. Quindi quest'anno abbiamo deciso di lasciarlo al fresco, bellino e rilassato in una pensione casalinga. Ciao ciao.
1: Tu lo lasci il tuo cane nella pensione casalinga, la Leti?
2: No.
1: Figuriamo.
2: Non ce la
1: faccio. Ma neanche nella super pensione a pagamento, quella lusso.
2: Non ce la faccio. Mi sento male solo il pensiero.
1: È uno degli argomenti venuto fuori questa domenica qui su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. E in tanti partono con gli animali, con gli amici a quattro zampe, cani e gatto.
2: Io vorrei dire che non c'è nulla di male nelle pensioni, alcune sono veramente belle, belle, belle. Sono io che sono morbosa con il mio cane. Non posso farci nulla.
1: Non l'avevamo notato da queste parti a Kiss Kiss, che il cane è qui in questo momento con lei in radio, cioè lei proprio non se ne separa mai.
2: No,
1: bellissimo, però manca un po' meno, voglio dire, qualche
2: volta. Ma perché? Allora, chi lo dice?
1: Tiziana, tu cosa fai?
3: Buongiorno, Kiss Kiss, Tiziana da Messina.
2: Ciao,
3: ho
2: Tiziana.
3: Smontato dal turno notturno in ospedale, una notte un po' problematica e come tutte le guerriere si va in barca a Taormina. Buona giornata, Kiss Kiss.
1: Perché tutte le guerriere dopo aver fatto battaglia vanno in barca, cioè risaputo, chiedete in giro, sei la guerriera, dopo devi andare in barca quando finisci. Dai, allora, Maurizio.
4: Ciao ragazzi, Maurizio.
2: Ciao Maurizio.
4: Ci facciamo l'ultima settimana di lavoro e poi domenica prossima si parte per il Brasile che raggiungo mia moglie che è già là, che parte martedì.
1: Dai.
4: Ok, ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché...

Leghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Leghi. Perché se non deghi, non ci credi.

0: tempi.
1: Noi italiani, c'è poco da fare, non visitiamo davvero una località fin quando in qualche modo, diciamo, non l'abbiamo assaggiata, no? Allora sì, possiamo vedere monumenti, panorami, musei, ma prima o poi arriva, cioè, la domanda fondamentale. Sì, vabbè, fondamentale qua, qui che se mangia? Proprio così, capito? Dico io, divento sì, proprio più ruspante, ecco, io, e quindi dico, oh, vabbè, ma qua che si mangia? La cucina tipica diventa una specie di guida turistica, no, certo, ragazzi? Cioè ci racconta anche il clima, la storia, la creatività, le tradizioni anche di un territorio.
0: Beh, diciamo che si va in vacanza anche per il cibo, soprattutto per il cibo.
1: Sì, in vacanza poi ci concediamo più libertà, non capita così che un gelato diventa il pranzo. Non è saltare il pasto, anche quello è una ricerca gastronomica. Per esempio, quale piatto avete scoperto durante un viaggio che oggi ancora ricordate? Io, per esempio, il gelato l'ho usato anche per sostituire il pranzo, però prendevo tre gusti: antipasto, primo e secondo.
0: Con doppia panna?
1: Con la panna che mi faceva da dessert, cioè, capito? Poi ci sono anche un po' di statistiche, leggevo, no?
0: Sì, allora, per il 75% degli italiani la cucina tipica è il principale criterio nella scelta di un ristorante durante un viaggio. Quasi il 90% non intende diminuire le occasioni al ristorante rispetto alla scorsa estate, pensa un po'.
1: Però in
0: vacanza diventiamo anche più flessibili. Il 77% allenta almeno in parte le proprie regole alimentari, quindi sai, quelle restrizioni che tu hai, e il 53% sostituisce occasionalmente appunto un pasto con un gelato, magari con una frutta, street food, sai, queste cose magari
1: un po' cose,
0: veloci,
1: ma pure cose grasse e unte. Devo assaggiare il prodotto del territorio. Allora, in vacanza avete scoperto un piatto che non conoscevate? Avete apprezzato il piatto originale che avete mangiato sempre in versione finta dalle vostre parti? Ne parliamo tra poco, dai.

0: Is It Over Now, la canzone di Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti da Max
1: e dalla Leti,
0: insieme in Cartoline d'Italia ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno, anche se questa è l'ultima domenica della stagione, perché poi scattano le ferie, un po' tutti siamo fermati, poi il palinsesto si rimescola, insomma, ma non vi lasciamo mai soli con la musica più bella, insomma, ah, sempre no, garantita 24 ore su 24, certo, qui su Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo fatto una domanda molto semplice, cioè qual è il piatto che avete scoperto durante un viaggio e che ancora oggi ricordate, che magari riproponete, ho imparato in vacanza questo piatto e adesso lo faccio, non viene buono come quello originale, ma ce l'hai tu un messaggio?
1: Sì, c'ho anche messaggi. È vero, di testo. No, oh, che bello.
0: Con rinnovato entusiasmo.
1: Durante
0: grazie.
1: Un viaggio in Grecia ho scoperto la moussaka. Non l'avevo mai assaggiata ancora oggi, quando la trovo in un ristorante la ordino subito. Marco da Bologna. La ricordi la moussaka?
0: È una specie di lasagna, no?
1: È praticamente lo sformato di melanzane.
0: Di parmigiana, scusa.
1: Di melanzane e carne trita. Te la ricordi? È buonissima,
0: sì, sì,
1: la moussaka.
0: Sì, sì, sì, sì. Beh, è una parmigiana con la carne tritata, è vero. E poi c'è anche del formaggio, sbaglio?
1: Besciamella, cioè, da quello che ricordo.
0: In Sicilia ho scoperto la pasta con le sarde, ero diffidente, poi ho chiesto il bis e alla fine anche la ricetta, adesso la preparo a casa, mia moglie sostiene che però che il viaggio migliore sarebbe farmela mangiare soltanto in Sicilia. Antonio da Firenze, è vero, sai perché? A volte dici sì, mangio la pizza napoletana, ma come la mangia a Napoli non è buona, la pasta
1: Bravissimo.
0: Con le sarde è la norma, è buona in Sicilia, che ne so, è importante. Importante anche il contesto. Questo.
1: Ma anche i piatti che vengono fatti qui in Italia di paesi stranieri non sono come quando vai lì, ok? Tipo, ad esempio, vedi la paella alla valenciana. In Spagna ho scoperto la paella valenciana e qui in Italia l'avevo già provata, ma quella mangiata lì veramente un sapore che non dimenticherò mai. Luca da Genova.
0: Ragazzi, perché poi ci coinvolge anche l'ambiente, il fatto che magari siamo in vacanza. E se pensate, noi quando andiamo a mangiare cinese o giapponese siamo convinti che sia il vero modo di cucinarli lì in Giappone, in Cina, molti poi ci dicono che in realtà è una cosa diventata molto adattata all'Italia, quello che proviamo qui, insomma,
1: occidentalizzata, come si dice,
0: vabbè, sì, vabbè, beh, resa sì, un po' più italiano, e ce lo dicono amici soprattutto che sono andati in vacanza in Giappone, detto, vai a mangiare lì, è un'altra cosa, è sushi, sashimi e così via discorrendo. Vabbè, però anche noi italiani, che è la nostra, una delle cucine più apprezzate al mondo, spesso e volentieri poi, insomma, perché poi la cosa più sbagliata, sai qual è? Che tu vai in un posto all'estero e chiedi di mangiare italiano. No.
1: Ma non puoi, non si fa. Non
0: c'è
1: si
0: l'effetto
1: fa.
0: Zalone quando
1: Bravo,
0: va.
1: Bravo, mi ricorda, mi hai ricordato Zalone.
0: Come hai cucinato questa pasta? Io butto l'acqua, la pasta, acqua fredda, tutti insieme, mezz'ora, 40 minuti e poi...
1: Gli ha staccato l'insegna.
0: Come no, vabbè. Esperienze culinarie all'estero, se volete. Altro spunto in Cartoline d'Italia su Kiss Kiss.

0: E allora, vocali per raccontarci la domenica, ecco, le scoperte culinarie della domenica, questo numero
1: 347 490 0042.
0: Il momento di ascoltare una novità.
1: Safe con Parlar d'amore.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss. Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Kiss, kiss.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss.

0: Magnetic su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia. Buona domenica e
1: animo
0: dai che ce la possiamo fare. Sono le 10:47, vi abbiamo chiesto di raccontarci come sempre in cartolina d'Italia su, sì, Kiss Kiss la vostra domenica. Questo numero per i vocali
1: 347 490 0042.
0: Allora, vi abbiamo chiesto se portate gli animali, gli amici a quattro zampe. Gli animali sono io, l'animale che va in vacanza con la famiglia. No, però dicevo, gli animali nel senso, amici a quattro zampe, li portate in vacanza o no?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Manuela e Stefano, noi quest'anno andiamo in Umbria e anche noi abbiamo deciso di portarci quest'anno per la prima volta Pilù, la nostra cagnolina.
0: Pilù, capito, si chiama. Poi,
1: che bello.
0: Saluto Alessio che invece lavora.
3: Tutti, anche io sto al lavoro, ricevo turisti in tutta la Tuscia, quindi sto andando a ricevere dei turisti.
1: Certo.
3: Buon Kiss Kiss a tutti da Alessio, da Nepi.
0: Nepi. Cioè, che poi qui vicino
1: c'è Nemi.
0: Nemi però è Roma, mentre sì, là è nella Tuscia, appunto. Vabbè, che Viterbo, cos'è la Tuscia? Dov'è? Rieti, Viterbo, se non ricordo.
1: Sì, vabbè, quelle parti là.
0: Ma chi è dalla Leti poi, vabbè. C'è chi mangia, cioè dice l'estate è un periodo dove si mangia di tutto. Meno male che sei del Lazio, tu sei romana, io ti ricordo. Vabbè, sei qua, pronto?
4: Buongiorno, ma... siete grandissimi. Io appunto sento qui che chi cucina di qua, chi cucina di là. Noi siamo dal 20 giugno che non cuciniamo perché le nostre figlie sono con la nonna e quindi non abbiamo obblighi. E ci passano i pomodori, quelli là col attivati sulla terra, diciamo, e tutti i giorni stiamo mangiando i pomodori.
0: La
4: base è sempre pomodoro, una volta col tonno, una volta con i fagioli, una volta li mangiamo da solo, una volta facciamo i bruschetti, ma tutti i giorni pomodori.
0: Mamma mia, sentivo l'entusiasmo, leggevo la Tuscia comunque ufficiale in provincia di Viterbo, anche se
1: bravo,
0: poi Lazio e Toscana, il territorio è quello, bellissimo, va bene, meno male che chieda la Leti. Dico con chi confina il Lazio, mi dirà probabilmente con l'Ungheria. Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti.

0: Irama con Cavana su Radio Kiss Kiss in cartoli in Italia. Buona domenica da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme alle 9 e mezzogiorno tutte le domeniche. Questa è l'ultima di questa stagione, poi si ripartirà a settembre. Tra l'altro magari con una novità,
1: Sì. Vero? Che novità? Non ci sarei più? No, non ci sono più io.
0: No, la domenica.
1: Ah, la novità.
0: Ho detto tutto, diceva Peppino De Filippo con Totò
1: in
0: un film.
1: No, hai quel ciuffo.
0: La domenica.
1: No, vabbè, non andiamo a anticipazioni.
0: Probabilmente, capito? Probabilmente. Dovrai truccarti meglio.
1: Aia. Che dolore, possiamo andare avanti con i messaggi? Ho capito, con i messaggi di testo.
0: Lo sapevo. Sta ragazza veramente. Allora, non lo so, sono progetti in, diciamo, in evoluzione. Intanto vi abbiamo chiesto, ragazzi, insomma. In vacanza qualche volta viene scoperto un piatto durante un viaggio che magari abbiamo assaggiato anche dalle nostre parti, però che so, io sono di Napoli, ma che faccio? Mangio la pasta alla norma, sì, la faranno buona, ma come la fanno in Sicilia non la fanno, faccio certo. Un esempio, no? Che ne so, sono romano, ma il risotto alla milanese come lo fanno a Milano non lo fanno nessuna parte, per intenderci. Allora, qual è il piatto che avete imparato, avete conosciuto meglio i piatti della tradizione, i piccoli trucchi? A Napoli ho assaggiato la frittatina di pasta, doveva essere uno spuntino veloce, dopo la seconda ho capito che il resto della giornata sarebbe stato dedicato esclusivamente alla digestione, ma che buona. Claudia in vacanza a Napoli da Milano. In Puglia ho scoperto le bombette, ne ho mangiate talmente tante che il cameriere invece del conto stava per portarmi il certificato di residenza, scrive Fabio da Bologna. Sai Fabio, condivido con te questa passione per le bombette.
1: Le bombette le ho assaggiate pure io.
0: Le bombette
1: le
0: pugliesi.
1: Ho cercate a Roma.
0: Si trovano, ma non sono buone come lì.
1: Bravissimo. Si trovano, ma non riesco
0: a fartele fare così, insomma.
1: A parte, non riesco proprio a cucinarle come le cucinano loro.
0: Dove,
1: perché me si sfasciano tutte.
0: A Cisternino, no? A Cisternino,
1: sì,
0: abbiamo mangiato,
1: credo, se ricordo.
0: Ma spettacolari, veramente. Allora, qual è questo piatto che avete assaggiato in vacanza e che avete trovato veramente diverso da quello che credevate? Molto più buono, per intenderci. E avete provato a riproporlo, no? A riproporre la ricetta fedelmente anche a casa. Ci siete riusciti? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.

Abbiamo chiesto le cose provate in vacanza in fatto di cibo, no? Stavo sorridendo in Trentino, ho mangiato i canederli, pensavo fossero polpette, poi ho scoperto che erano praticamente un pranzo di Natale racchiuso in una pallina. Luca da Roma, però che buoni, lo so. Ragazzi, quante cose buone si scoprono in vacanza, i piatti della tradizione del posto che si visita sono veramente, veramente speciali, poi bisogna chiaramente trovare il posto giusto per gustarli. Mettiamo adesso su Kiss Kiss, Reggae Night di Jimmy Cliff.

0: Metal 1983. Sono le 11 in punto di questa domenica 2 di agosto. Un saluto da Cartoline d'Italia, da Max Poli e la Leti. Buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Saluti la regia.
1: Andrea Cimino.
0: Scusa, ho premuto un tasto, non volevo, ti ho spento il microfono.
1: Appunto, quindi io parlavo a vuoto, capito? Sì, e mi guardavi pure, capito? Un cavolato.
0: Vabbè, allora, qui nella sede di Roma sono pieno di tasti e come mi muovo tocco qualcosa. Tipo, vuoi vedere che ti faccio, che ne so.
1: No, fammi sentire. Andrea, perdonalo.
0: Sì.
2: Oh madre!
0: Capito? Parte di tutto, mi fermo qua, va bene. Allora, pronti? Tra poco vi sentiamo. Vocali per raccontarci la vostra domenica. Stiamo facendo un percorso enogastronomico. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: C'è Siena Spyro. Radio.

0: Material Lover su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Amici, buona domenica con buona rinnovato domenica. Entusiasmo. Ciao. La risata un po' da cattivo dal maso. No, mi ricordavo Austin Powers, il film, no? Scusa, che
1: comincio
0: inizio
1: a preoccuparmi, forse no, è caldo.
0: Inizio ad avvertire un languorino e la fame fa brutti
1: alle
0: 11. Scherzi. Ragazzi, la domenica io già prevedo piatti luculiani, pasti luculiani, capito?
1: Ma non sei a dieta?
0: Appunto. C'ho la cavolo di fame, ragazzi. Che non vi dico. Ci raccontate, allora, è venuta fuori sta domanda perché sì, questo è il periodo di vacanze, poi ci sono tanti lavoratori, però insomma, anche se non siete, non avete fatto vacanze o non le farete,
1: sì,
0: magari ricordate un piatto che vi ha stravolto durante una vacanza. Cioè, ho mangiato quel piatto lì ed era spettacolare, capito? Qual è questo piatto? Ce le state raccontando tanti. Vai con un messaggio di testo. Poi
1: a Matera ho scoperto i peperoni cruschi, croccanti e saporiti. Una bellissima sorpresa, Luca da Pisa. Lo sai che anche io sono rimasta sorpresa dei peperoni cruschi.
0: Sì, sì, sì, sono buoni.
1: E puoi mangiare solo lì, perché poi io da altre parti proprio.
0: No, si trovano, sai, qualche volta l'ho trovato in autogrill.
1: Non è la stessa. Che poi si sciolgono in bocca, sai quella cosa?
0: Croccanti, no, croccanti.
1: Buone.
0: C'è chi ha provato qualcosa di buono a Messina, sono tante le cose buone, ma sì, ci segnalano.
2: Ragazzi, kiss a voi dalla Sicilia, sono rimasto incantato, un piatto che non conoscevo, gli involtini alla messinese, quindi a Messina, meravigliosi. Nessuno ne parla, ma è qualcosa di spettacolare.
0: Nessuno ne parla, ma sì, meriterebbero di essere raccontati. Grazie per averlo fatto. Chi ha provato anche dei dolci particolari in vacanza?
3: Sono di Milano, anzi pugliese, trasferita a Milano per lavoro, e la Sardegna appunto l'ho scoperta in vacanza, e queste le Seadas, buonissime, un dolce tipico sardo.
0: Le Seadas. Cerca un po', mandami la foto, vediamo.
1: Ma le hai mangiate l'altra volta? Perché le abbiamo prese al ristorante.
0: Le Seadas?
1: Sì, le ha prese mia cugina Benedetta, quando siamo andati a cena con loro gli aveva messo da parte le Seadas.
0: Ah, perché era un ristorante sardo quello dove siamo andati?
1: No, però gli aveva, no. Gli aveva messo da parte le Seadas. Non l'hai viste?
0: E poi c'è chi dice, ragazzi, no, c'ho tanto tra una cosa e l'altra, speravo di essere libera, ma invece...
4: Ciao Max, ciao Letti. L'intenzione era di godersi la casa con le figlie che sono in vacanza, ma parla con uno, parla con l'altro, e oggi siamo in 10 amici a pranzo. Bracciole, lasagne, verdura, e chi più ne ha più ne porti. Kiss a voi, buona domenica.
1: Perché ci frega del caldo.
0: Dovremmo stare un po' tranquilli, non cuciniamo per i figli, le figlie, ma poi alla fine abbiamo invitato amici. Fantastico! Le vostre storie di questa domenica in cartoline d'Italia, ancora tra poco, il nostro numero
1: 347 490 0042.

0: su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. E, abbiamo parlato anche di viaggi, sì, spostamenti, perché chi si porta il cane con sé, gli animali, i gatti, chi si organizza, chi dice non posso mai separarmi dal mio cagnolino.
1: Buongiorno Laleti, buongiorno Max, Giovanni da Varese.
2: Ciao.
1: Solitamente vi ascolto sempre tutte le mattine e oggi è strano sentirvi a quest'ora mentre sto cucinando. Sulla questione cani in vacanza, la mia vita si basa sul cane. Io sono da solo col mio quadrupede che porto dovunque riesco a portarlo. Un bacione e buona giornata.
2: Un bacione.
0: Mi piace quadrupede.
2: Quadrupede, sì, sì.
0: Riesce sempre a portarlo con sé. Poi un sacco di messaggi di testo pure sulle cose buone che abbiamo, sì, provato in vacanza.
2: Il mio secondo viaggio a Napoli, un dolce indimenticabile, la zeppola al forno, crema ed amarena.

0: meglio e poi provato a preparare a casa. Quindi vocali e messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Siete con Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss.

0: Schissa te, che fa così caldo, ma così caldo, che non hai proprio voglia di fare niente. Schissa te, che passerai tutto il tempo della tua giornata a nuotare nell'acqua fresca. Fresca, fresca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Kiss, kiss.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paolo.

0: volete, goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Tu cosa fai questa sera? La canzone di Noemi su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buona domenica. Cartoline d'Italia, ricordate, ogni domenica alle 9:30 su Radio Kiss Kiss. Beh, in realtà questa è l'ultima domenica perché poi andiamo in ferie, però riprendiamo a settembre,
1: certo,
0: con Cartoline d'Italia. Quindi noi ci siamo sempre.
1: No, non riprendiamo a settembre, no, riprendiamo con cartoline a settembre, vero. Però poi il palinsesto riprende il 31 agosto.
0: Sì, riparte tutto il palinsesto, sì. Anche se in estate non ci fermiamo, ci sentirete un po' mescolati, certo, nel palinsesto.
1: Un minestrone.
0: Ritorna anche il nostro amico Paolo Franceschini, che salutiamo, che sentirete, sì, da domani. E quindi.
1: Che bello.
0: No, abbiamo un sacco di cose interessanti in serbo per voi anche quest'estate. Allora, ci state raccontando della vostra domenica, anche con messaggi di testo sul cibo. Perché abbiamo parlato di tour non gastronomici.
1: A Parma abbiamo assaggiato prosciutto e formaggio mai mangiato, buonissimo, inimitabile. Oriana da Napoli.
0: Anch'io sono andato in Friuli a mangiare il prosciutto, quello famoso. Vabbè, poi andiamo avanti.
1: Poi, durante un viaggio in Trentino, ho assaggiato i canederli.
0: I canederli. L'ho letto prima questo,
1: Un piatto semplice ma davvero speciale. Valentina d'Ancona?
0: Sì. Ah, le polpette. Poi, canederli.
1: A Palermo ho scoperto gli arancini, ne ho mangiati uno al giorno per tutta la vacanza. Chiara da Cagliari.
0: Va bene, perfetto. Ragazzi, avete mangiato il porceddu in Sardegna? È speciale. Hola Leti,
1: dimmi,
0: c'è una lettera per te qua, che fai, ti presenti?
1: No, se da parte tua no.
0: Va bene, vi sentiamo ancora tra poco in Cartoline d'Italia. Questa è Radio Kiss.

0: Dave con Tim's Green Dance su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia.
1: Sì.
2: Oh, si è fatto 11:30, ho aperto un languorino,
1: Che
2: si mangia
1: pochino,
2: a pranzo?
1: Sai.
2: Ragazzi, bisogna saper rispondere a questa domanda, non è che è una cosa facile, no?
3: Però io non sono d'accordo di sta cosa.
2: Come no? Ragazzi, che fai? Te ne privi?
4: No, Max, no, non mi sta bene.
2: Vabbè, ragazzi, allora, pronti? Perché vi stavo chiedendo, durante i vostri viaggi,
1: sì,
2: cosa avete provato di buono? E poi ci state raccontando anche un po' come siete organizzati, per esempio, con cani, gatti, se li portate con voi, se li lasciate appunto in pensioni per animali, mai abbandonarli chiaramente. Ripartiamo dal cagnolino.
5: Io purtroppo il mio peloso non posso portarlo in vacanza perché andremo in Calabria, in un posto molto molto caldo, quindi lui soffrirebbe tantissimo.
2: Capito. C'ha ragione, perché se fa molto caldo il cane soffre tanto, quindi lo lascio al fresco in un posto sicuro, oppure con parenti ed amici e persone fidate. Invece sui tour gastronomici che avete fatto, un ascoltatore ci consiglia: in Puglia ha mangiato qualcosa di molto buono.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
6: Marco da Melfi. Sto rientrando da Margherita di Savoia, sono stato una settimana. Praticamente lì ti preparano una vaschetta, c'è di tutto: tagliatella di mare, gamberetti, scampi, polipetti.
2: Lo so, anch'io in Puglia ho provato la tagliatella di mare, ma ero convinto fosse un primo la tagliatella con i frutti di mare. Invece no, sono le tipi calamari tagliuzzati,
1: sì,
2: o seppie, seppioline.
1: Sì, fatta a strisce.
2: Sono buone veramente crude, però e marinate, mi pare,
1: sì,
2: non vorrei sbagliare
1: crude.
2: Poi messaggi di testo tanti. Vai.
1: Allora, a Genova ho capito cosa significa mangiare la vera focaccia appena sfornata. Federica da Bari. Sì. In Sardegna ho provato il porceddu, una cena che ricordo ancora oggi. Martina da Modena.
2: Ciao Martina.
1: Il porceddu, io l'ho assaggiato. Poi ho avuto un ex marito sardo, quindi lì ho assaggiato
2: Leti, la Liti ha fatto tutte le esperienze, non chiedete a lei. Poi cos'altro? C'hai un marito che ne so toscano anche?
1: No, un ex sul marito, no, basta e mi avanza, basta così.
2: Dai, tra poco vi sentiamo nel finale, cartoline d'Italia su Radio Kiss.

0: Friskis in cartoline d'Italia con Max Allegretti. Siamo pronti per le cartoline espresse, quindi al volo messaggi vocali al nostro numero per raccontarci la vostra estate qui
1: 347 490 0042.
0: Tra poco c'è la raffica, intanto canzone nuova, Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: Days. Questa sarà di il nostro New Kiss qui su Cartoline d'Italia, o meglio in Cartoline d'Italia con Max e la Leti.
1: Ah sì,
0: ogni
1: eccoci.
0: Domenica ogni... pronti, perché tra poco c'è la cartolina espressa, quindi saluti da tutta Italia, sì. Nome, città, dove siete, siete lavoranti, riposanti, vacanzanti, passatemi tutte queste parole,
1: sì.
0: Perfetto, quindi dovete esprimervi con un saluto e salutate Radio Kiss Kiss, Max Aletti, chi volete, insomma questo il numero per i vostri vocali, c'è la raffica finale qui
1: 347 490 0042.
0: No, scusa, non ho fatto tempo a scrivere, ripeti
1: 347 490 0042.
0: Tra poco raffica di cartoline espresse qui su Kiss Kiss.
2: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Pronti ragazzi, è il momento della raffichetta, le cartoline espresse in cartoline d'Italia. Allora, vocali, in questo momento siete subito in onda, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: C'è di tutto, sentiamo, pronto?
2: Vai. In una rosticceria ho mangiato una parmigiana di melanzane spaziale. Roberta da Modena.
0: Ciao Roberta, al Bomber quartiere di Napoli, pronto?
3: Buongiorno Max, buongiorno Raleti.
1: Ciao.
3: Questa ultima settimana di lavoro, questa che verrà finalmente, e poi ferie, oh, che non ce la faccio più.
0: È giusto, immagino. È giusto.
4: Ciao Raleti.
1: Ciao.
4: Max e Raleti, grazie che mi fate compagnia in questa domenica di lavoro. Sono Michela, 28 anni. Sono di Salerno, ma sono l'autista di autobus in Alto Adige.
0: Capito, fa l'autista di autobus in Alto Adige. Pronto? No, settimana.
5: Ciao Max, ciao Leti, sono Elisa da Arezzo. Sto tornando ora da Monte Rosso,
1: sì,
5: le Cinque Terre. Ho lasciato la mia compagna lì al mare perché lei ha una settimana in più di ferie di me rispetto alle mie, e quindi sto tornando a casa. Andiamo in ferie una settimana ai fiordi e Burro, il nostro cagnolino, un chihuahua di 4 anni, verrà lasciato dalla dog sitter e lui l'adora. E poi una settimana al Mare Cattolica e lui starà con noi. Un bacione a entrambi e buona domenica. Vi ascolto tutti i giorni al lavoro.
0: Grazie per esserci. Pronto?
6: Ciao Max, ciao Leti, sono
1: ciao.
6: Karen da Trieste.
1: Ciao Karen.
6: Che piacere sentirvi in questa domenica bollente.
0: Forza.
6: Mentre sto facendo il trasloco, e quindi vi auguro buone ferie. Io ferie quest'anno non ne faccio, ma pazienza, kiss kiss a tutti.
0: Ah, poi con queste temperature il trasloco è l'ideale. Molto brava Karen, siamo con te, nel senso ti siamo vicini. Paio di messaggi di testo, dai, al volo.
1: Sto lavorando in un bar sul lungomare. La domenica degli altri per me comincia dalle 6 del mattino e fino adesso purtroppo staccherò alle 15. Giulia da Rimini.
0: Ah, ecco Rimini, lungomare di Rimini. Perfetto, sì. Dai ragazzi, gran finale tra poco, quindi restate lì con Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss.

0: Businessman, la canzone di Ditto nella Piaga su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia. Abbiamo l'ultima cartolina.
1: Stefania da Pisa, ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Io sono appena tornata dal Tour de France in camper e ora mi tocca già 2 ore di bagni di sudore che sto stirando tutti gli abiti di 5 di noi.
0: Mi pare giusto.
2: Ma stai stirando, ancora stiri?
0: Ah, perché la Leti lo stira più, ragazzi. Cioè, per lei il ferro da stiro è un optional inutile. Cioè,
2: io
0: che
2: non
0: serve?
2: Stiro più, ragazzi.
0: C'ha i panni autostiranti lei, cioè gli abiti, tutto.
2: No, si stendono bene, si piegano bene, si stirano da soli.
0: Oh, Leti, allora è terminata anche questa stagione di cartoline d'Italia. Noi andiamo in ferie, ci risentiamo il 15 di agosto da Rossano e noi adesso diamo la linea all'acquaparco di Sia 2000 che adesso è presidiato proprio dai nostri Marta e Benny.
2: Sì.
0: Capito?
2: Che bello.
0: Il cambio lo diamo noi il 15
2: a loro
0: agosto.
2: Poi, certo.
0: Capito? Va bene, veramente tutto. È stato bello accompagnarvi in questa stagione. Grazie al nostro regista
2: Andrea Cimmino.
0: Si è chiusa la stagione dei mattinieri, chiusa la stagione di Cartolini d'Italia.
2: Sì.
0: È chiusa la stagione di molti altri programmi. Quindi insomma c'è un palinsesto estivo che vi garantisce comunque la musica più bella su Kiss Kiss. Vi lasciamo con Cristina Aguilera e Ginina Baddle dal 1999. Sei pronta?
2: Sono pronta.

0: 1999, Cristina Aguilera con Genie in a Bottle, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Alessandra Prea.
1: A tutti un saluto e bentrovati dalla redazione. Hanno tra i 18 e i 58 anni le 7 vittime italiane dell'incidente aereo avvenuto in Perù. Il piccolo velivolo turistico decollato dall'aeroporto di Pisco per sorvolare le linee di Nazca si è schiantato al suolo. Nell'incidente morti anche due turisti spagnoli, due tedeschi e i due piloti peruviani. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità locali ancora da chiarire le cause dello schianto. Tra le ipotesi anche il maltempo che nelle ultime ore ha interessato la zona. Si riapre uno spiraglio diplomatico nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso un nuovo attacco contro Teheran, spiegando di aver accolto una richiesta arrivata dall'Iran e da altri paesi. La decisione, ha detto, è legata a un'intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana. Trump ha però avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire se l'accordo non dovesse essere rispettato. Intanto, nella striscia di Gaza continuano i bombardamenti israeliani nelle aree vicine a Khan Yunis, tra le vittime delle ultime 24 ore anche un bambino. E resta gravissima la situazione a Ceuta. Secondo le organizzazioni non governative, oltre 100 i morti tra le quasi 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola. Martedì convocata una riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Proseguono intanto i controlli lungo il confine. Torniamo in Italia. Bologna ricorda oggi le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980. A 46 anni dall'attentato, migliaia di persone stanno partecipando al tradizionale corteo che da Palazzo D'Accursio raggiunge la stazione ferroviaria. Nel suo messaggio, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato il segno profondo lasciato dalla strage nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, ribadendo l'impegno a difendere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Notte più tranquilla ai Campi Flegrei dopo il forte sciame sismico iniziato venerdì sera. Dalla mezzanotte sono state registrate soltanto 4 scosse di lieve entità, la più forte di magnitudo 2.0 alle 6.50. Proseguono intanto le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli, circa 300 le persone ancora sfollate. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il ragazzo di Coredo in Trentino che dal 2017 era in stato vegetativo dopo aver contratto un'infezione da Escherichia coli in seguito al consumo di formaggio al latte crudo contaminato. Ad annunciarlo il padre Giovanni Battista Maestri, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia e promuovere una maggiore informazione sui rischi legati agli alimenti contaminati. La Cassazione aveva confermato il nesso causale, rendendo definitive le condanne per lesioni colpose nei confronti di due responsabili del caseificio coinvolto. Ancora caldo intenso sull'Italia, oggi sono 23 le città da bollino rosso per le alte temperature che domani saliranno a 25. Giornata da traffico intenso anche sulla rete stradale. ANAS stima oltre 26 milioni di spostamenti tra partenze e rientri del primo weekend di agosto. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
2: Diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento.

Martinez, c'è anche Benny. In questo momento non lo sentite on air perché è in giro per il parco acquatico di Sea 2000 con Angie, che tra poco si esibirà sul palco centrale. Saluto Max e Laleti che vi hanno tenuto compagnia con Cartoline d'Italia. Saluto dalla regia centrale di Napoli Andrea Cimmino, dalla regia in esterna Benedetta Infusino. Saremo insieme fino alle 15 e come sempre accompagnati dalla musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Subito Another con Talk to You.

nostra canzone di questa estate, ma questa sicuramente è la mia. Talk to you su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Siamo qui all'interno del parco acquatico di Stea 2000. Ci staremo per tutto il mese di agosto. Fino al 15 agosto troverete me e Benny. Invece dal 15 agosto in poi ci saranno Max e Laleti. Un parco acquatico meraviglioso. Siamo sempre felicissimi. Tra l'altro, tra poco ai nostri microfoni ci sarà anche Angie, che in questo momento è impegnata sul palco perché insomma canterà delle canzoni, incontrerà i fan, insomma un momento incredibilmente bello che vivrà insieme anche a Benny, che in questo momento è con lei sul palco. Allora, quante chiappette in acqua, ecco, in questo momento, a quest'ora, quante chiappette in movimento, persone che sono in giro, che magari sono in partenza, persone che sono in rientro, quante chiappette che invece si muovono verso il lavoro, perché c'è sempre chi non ha smesso e non smetterà probabilmente di lavorare. Quindi se vi va, raccontateci la vostra giornata al 347 490 0042, e tra poco invece andremo a capire quali sono le spiagge più belle d'Italia secondo i bagnanti, perché ci sono delle classifiche che sono state stilate e analizzate, molto ma molto interessanti. Intanto raccontateci dove siete, che cosa combinate questa domenica pomeriggio.

0: Buongiorno, sono Flavio, 12 anni. Noi siamo a mare, sulla barca in Liguria. Stiamo girando tutta la costa di Portofino, le Cinque Terre e altri posti. Siamo a mare, ma l'acqua è semplicemente bellissima. Ciao!
1: Un abbraccio enorme a tutte le persone che in questo momento sono giustamente con le chiappette in acqua. E l'argomento di oggi è quello delle spiagge. Abbiamo delle spiagge meravigliose in Italia e c'è Mauri che subito scrive: buongiorno Benny e Marta, io l'Italia l'ho girata tutta in lungo e in largo, Sicilia, Sardegna, Salento. Per me, oltre spiaggia, anche il mare più bello ce l'abbiamo a metà strada tra Roma e Napoli. Sperlonga per me è il top. È chiaro che poi ognuno abbia la propria spiaggia del cuore, quindi tra poco, come dicevo, andremo a capire quali sono le spiagge più belle d'Italia secondo i bagnanti, cioè sono state analizzate tutte le recensioni presenti su Google Maps per capire prima quali fossero quelle più frequentate e da lì poi si è andati a capire anche cosa le persone avessero scritto sulla bellezza di quelle spiagge, perché valesse fondamentalmente proprio la pena andarci. Perché poi, come accade con i monumenti, quelli famosissimi, può capitare anche con le spiagge, cioè magari quella spiaggia è famosissima ma non rispecchia i nostri gusti, o è troppo affollata o non ce la si può godere come si vorrebbe, un po' come quelli che vedono la Gioconda, no? E restano delusi perché se l'aspettavano più grande. Quindi spesso si va a leggere anche un po' le recensioni per capire se può essere il nostro posto del cuore. E allora, prima di andare a capire che cosa dice questa classifica, io voglio sapere da voi, non guardando solo all'Italia, io direi guardando al mondo intero, cioè se siete dei viaggiatori, persone che hanno viaggiato anche fuori dai confini dell'Italia, sicuramente avrete la vostra spiaggia del cuore di sempre, quel posto che portate nel cuore. Cioè, quando voi pensate al mare, a quale mare pensate? A quale spiaggia pensate? Qual è secondo voi la spiaggia più bella di tutte? Per voi, quella che è la spiaggia che portate e porterete sempre nel vostro cuore. Raccontatecelo e diteci anche il perché al 347 490 0042.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame?
4: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Paranoia, Samurai J è tornato anche dal parco e dal palco centrale del parco acquatico Odissea 2000. Insomma, grande emozione per il live di Angie. Signore e signori, Benny!
1: Eccolo qui, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica
0: e addirittura gli applausi, dai Andrea, da Napoli, Andrea, non esagerare.
1: Il bonifico è arrivato evidentemente, perché
0: evidentemente sì.
1: L'istantaneo salva la vita. Allora, so che si sta parlando perché sei in Radio Kiss Kiss, è in diffusione per tutto il parco e si sta parlando di spiagge le più belle che i nostri ascoltatori abbiano mai visto?
0: Perché ci sono delle spiagge che effettivamente restano nel nostro cuore, che non devono essere per forza le più belle oggettivamente, ma sono delle spiagge a cui siamo legati particolarmente e in cui quando pensi al mare dici io penso a quella spiaggia lì. Parliamo dell'Italia, ma parliamo anche di spiagge oltre i confini italiani.
2: Raga, buongiorno, sono Enrico, io abito nel Ciao. Sud Sardegna, non perché sono di parte, ma la spiaggia di Tuerreda non ce n'è per nessuno.
0: Tuerreda,
2: Kumandara, easy scrocchiante quella spiaggia, raga.
0: Ti credo.
3: Ciao a tutti, io sono Luana, siamo in viaggio con mio marito e mia figlia, stiamo andando in Puglia e la nostra spiaggia preferita del cuore è la Pelosetta in Sardegna.
4: Io non ho una spiaggia in particolare, è un'isola in particolare, l'isola d'Elba. Su quella, su quell'isola ogni spiaggia è stupenda, l'acqua è cristallina ed è un paradiso, un paradiso.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, la nostra spiaggia del cuore è a
0: Giovinazzo.
1: Ecco.
6: Sono Paolo Gemma Edo e per noi la nostra spiaggia più bella è la Funisos in Grecia. Un saluto.
1: Un saluto.
0: Ecco,
1: un saluto
0: lì ho dato fuori dei confini italiani. Ecco, se dico a te invece la spiaggia più bella, quella che più hai nel cuore, quando pensi al mare, pensi alla spiaggia di...
1: Ma sai che non è che pensi al mare, quando fai sta domanda mi fai subito evocare ricordi, cioè la spiaggia dove io ricordo il momento più bello della mia vita, che è sempre quello dell'adolescenza e dell'infanzia, e sono le spiagge in generale di Lipari, Marina Lunga, Canneto, Acqua Calda, ma anche Cave di Pomice, perché da piccoli si poteva scendere su queste, una sorta di montagna fatta di pomice, quindi morbida, e scendevi e ti tuffavi direttamente in acqua. Non esiste più attualmente quella spiaggia, però penso a quelle lì. Tu?
0: Beh, io ho la mia spiaggia del cuore, è fuori dai confini italiani per vari motivi che non sto qui a spiegare, è Playa de Seietes a Formentera.
1: È
0: un posto che porto nel cuore.
1: Una che si chiama Martinez poteva indicare una spiaggia italiana.
0: Mio amor,
1: ovviamente

0: Runway, Lady Gaga e Dirty nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ancora tanti messaggi, insomma, sta arrivando davvero la qualunque con le spiagge del vostro cuore. Tra poco vi diremo anche perché abbiamo fatto questa domanda stamattina.
1: Anche perché ognuno poi è legato ad un posto e a una spiaggia per un motivo ben preciso, quindi non deve essere la spiaggia che poi è oggettivamente la spiaggia più bella al mondo, ma una spiaggia che magari ci ricorda dei momenti importanti della nostra esistenza. Allora, la spiaggia più bella in assoluto, Minturno Scauri, un paradiso dove mare e tranquillità sono all'ordine del giorno. Complimenti anche alle strutture ricettive. Quindi mare di Scauri, tanto merito, ce lo scrive Giada.
0: Eh sì, abbiamo fatto questa domanda perché c'è stato chi è andato a contare le recensioni che si trovano chiaramente online, perché noi siamo abituati adesso a scrivere recensioni sulla qualunque, anche sulle spiagge, e quindi ha conteggiato non solo la qualità, quindi quante stelle e il punteggio, ma anche la quantità di recensioni che sono state scritte per le spiagge italiane, e da questo database è scaturita chiaramente la classifica delle spiagge meglio recensite, più recensite d'Italia. E vediamo se ci sono le vostre segnalazioni anche tra queste. Allora, al quinto posto tra le spiagge migliori d'Italia c'è la spiaggia di Porto Giunco a Villa Simius in Sardegna con
1: strano,
0: un 4.7. Poi al quarto
1: spiaggia di Isarutas Cabras, sempre in Sardegna, con un punteggio ancora di 4.7.
0: Al terzo posto è stata segnalata dal nostro ascoltatore la spiaggia di Teulada, e siamo sempre in Sardegna, stranamente.
1: E ancora secondo posto Cala Mariolu Baunei in Sardegna con un punteggio di 4.8, quindi le prime quattro posizioni
0: dalla quinta alla seconda,
1: esatto,
0: sono tutte spiagge sarde.
1: Spiagge sarde.
0: Lasciamo un attimo in sospeso la posizione numero uno, cioè quella che è la spiaggia più e meglio recensita in Italia. Ci arriveremo tra poco. Voi continuate al 347 490 0042 a segnalare le vostre spiagge del cuore.
1: Intanto vi auguriamo tanto sesso e sam-

0: la coppia Tony F e Gaia su Radio Kiss Kiss con Sesso e Samba.
1: Adesso una bella novità qui: Alex Warren affronta le dinamiche dolorose di una relazione sbilanciata. Ha senso unico.
0: Eh sì, è perché in questo senso riutilizza la metafora del mettersi alla guida, ma dall'altro lato, cioè dal lato del passeggero. Il nostro new kiss di Alex Warren si intitola Passenger.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Kiss, kiss.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Kiss, kiss.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Kiss, kiss.
8: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta e...
2: E chi?
1: E Benny. E niente.
2: Questa grande suspense.
1: Anche meno, anche questa... meno volendo.
2: Allora, arriva Baia Verde di Gallipoli a beneficio di chi si fosse sintonizzato soltanto in questo momento. Abbiamo chiesto qual è la spiaggia del vostro cuore. Non parliamo della più bella, ma quella che proprio rappresenta per voi sinonimo d'estate. E stiamo leggendo la classifica. Tra poco sveleremo anche la spiaggia più e meglio recensita in Italia. C'è Silvia che in provincia di Milano indica appunto Baia Verde di Gallipoli.
1: Ciao Kiss Kiss, sono dalla provincia di Bologna, ho girato l'Italia da nord a sud, isole comprese, la spiaggia più bella per me sono due, si trovano entrambe in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, il paradiso del sud, e la spiaggia di Michelino,
2: Parghilia.
1: Credo la zona della costa degli dei abbia uno dei mari più belli che io abbia mai visto, baci.
2: E oltre alla bellezza del mare ci sono anche i ricordi, aspetta che ci sono anche messaggi vocali, vai Andrea quando vuoi.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. La migliore spiaggia in assoluto mondiale è Watamu Malindi in Kenya. In Italia Capo da cavallo.
4: Dai, la spiaggia per eccellenza poi. Su Torre Santa Sabina. Torre su. Santa Sabina in Puglia.
2: Ripetiamolo in coro. Eccolo, ve lo vuole ripetere in coro proprio con un tono perentorio, ed è giusto anche che sia così.
1: Poco menzionata in questa classifica la Puglia, che andrebbe menzionata tanto tanto di più, perché la Puglia è un'altra terra meravigliosa e ha un mare incredibilmente bello.
2: Ecco, però attenzione, precisiamolo, qua non si parla di spiagge più belle, però delle spiagge che sono più e meglio recensite online. Abbiamo detto che i primi quattro posti di questa top 5 sono ad appannaggio della Sardegna, con Porto Giunco quinto, quarto posto Isarutas, al terzo posto spiaggia di Tuerreda, al secondo posto Cala Mariolu, ma al primo posto chi
1: signori,
2: ci sarà?
1: Ciao, chi ci sarà?
5: Sono felice, da Lampedusa, la spiaggia più bella in assoluto al mondo è l'isola dei conigli di Lampedusa. Ciao a tutti.
2: Esattamente questa, al primo posto 4.9 di punteggio, spiaggia dei conigli a Lampedusa, felice di nome e di fatto direi.
1: Un posto assolutamente da visitare.

0: Harry Styles con Dance No More su Radio Kiss Kiss. Olè.
1: Ma sai che ci sono persone qui all'Odissea che festeggiano tipo loro.
2: Ciao Agata, volevamo augurarti un buon addio annubilato dalle tre Luise, le zie Caterina e Giada. Mi raccomando, pensaci, sei ancora in tempo.
0: Ma come? Stanno provando a dissuaderla dal matrimonio che sarà anche a breve, a quanto abbiamo capito.
1: No, ma poi soprattutto lui dov'è? Dove lui sarà mai?
0: Lui dov'è? Sta festeggiando magari l'addio al celibato dove a Mykonos?
1: No, secondo me Lourdes, capito?
0: Ma
1: una cosa
0: Lourdes?
1: Tranquilla
0: ma
1: con gli amici, una preghiera, è d'obbligo.

0: Improvvisamente ci siamo catapultati nell'estate del 2015, dove si ballava questa Makeba. Ma adesso è il momento del nostro History Kiss.
1: E questo è un pezzo iconico. Se si pensa all'estate, tra le prime canzoni che vengono in mente c'è questa.
0: Beh sì, perché ci sono delle canzoni che sono diventate un po' il simbolo dell'estate. Ognuno avrà la propria, ma questa sicuramente ha caratterizzato tantissimo l'estate, e l'estate in particolar modo del 1990.
1: Vinse anche il Festival Bar questa combo, perché ci sono i Ladri di Biciclette insieme a Francesco Bacini. E quante volte l'abbiamo cantata anche noi tutti i giorni, no? Sotto questo sole.
0: E la cantiamo ancora, questa è

0: sotto questo sole è bello pedalare, ma c'è da sudare. Ha ragione Pacini. Insieme ai ladri di biciclette, il nostro History Kiss.
1: Ciao a tutti ancora da Marta e Benny in diretta dal parco acquatico Odissea 2000 e ragazzi l'abbiamo preannunciata, prima è stata sul palco centrale e ha cantato per le persone che sono qui all'interno del parco, ma tra poco sarà qui con noi.
0: No, poi una goduria, perché vedere gente che canta una sorta di mini concerto con le persone in piscina
1: è una meraviglia,
0: tra poco sarà ai nostri microfoni Angie, quindi faremo una bella chiacchierata con lei. Nel frattempo la musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss e questo è un claim che non finiremo mai di ricordarvi. Subito Dracula.

0: con Dracula Remix su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Noi siamo pronti e carichi con la prima ospite dell'estate 2026 dell'Odissea 2000. Già si è esibita sul palco. Grande divertimento.
1: È il conte di Dracula.
0: No, Angie.
2: Hello.
0: How are you?
2: Bene.
0: No, italiana, bene.
1: Italiana, italianissima. Una esibizione pazzesca in quel di Rossano Calabro. Tanto affetto, insomma.
2: Sì, è stato bellissimo. È stato molto, molto bello. Sono molto felice.
0: Come dicevo, sei giovane. Tra l'altro, sei stata con noi anche durante l'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara, yes, che è stata la tappa, insomma, probabilmente con più artisti in generale, perché è stata una tappa a cui abbiamo tenuto particolarmente.
2: È stato stupendo. Bello. Quindi, è stato davvero, davvero bello. È stata una delle mie date preferite.
1: Quindi, bentornata a Radio Kiss Kiss. Grazie. Visto che ormai ci conosciamo già, e sei tornata, torni anche con un nuovo album. Alcune canzoni le hai proposte proprio qui in questo pomeriggio. È un album che molti hanno definito proprio trasparente, ma tu stessa hai detto che ti rappresenta proprio a pieno.
2: Sì, esatto, il titolo comunque Sogni di vetro è perché comunque in questo album mi sento trasparente e fragile allo stesso tempo, e quindi volevo che già dal titolo si capisse. In più, la copertina in questa stanza completamente fatta di vetro era proprio per dire ok, non c'è niente da cercare, è tutto qua, è tutto veramente agli occhi di tutti, è trasparente.
0: Perché viviamo in un mondo, io dico sempre, fatto di tante persone che hanno tanti retropensieri, che magari ti dicono una cosa, ne stanno pensando un'altra, allora tu devi interpretare, capire cosa c'è dietro, cosa voleva dire in realtà. Quindi la tua semplicità sicuramente si vede e pagherà sicuramente nella tua carriera, che già sta andando tanto tanto bene, anche perché sì, tu talentuosa, come diceva Benny.
1: Sì, io dico
0: perché,
1: una ragazza di talent perché tanti talent a 9 anni, giusto, il primo Con ti lascio una canzone,
2: sì,
1: già possiamo partire da lì, poi The Voice, mm-hmm, e poi Amici, insomma l'ultima edizione con Lorella
2: e Sanremo Giovani 2024.
1: Giovani 2024, quindi già tanto. Ma quanto ti ha cambiato, se volessimo anche fare un riferimento ad Amici, quanto sei diversa rispetto a quando sei entrata?
2: Allora, non mi sento cambiata, mi sento cresciuta. Penso di essere proprio sempre la stessa di quando sono entrata, però sì, mi sento cresciuta, comunque mi sento maturata. Avevo un po' di filtri che magari mettevo prima, un po' di strati che mi mettevo addosso, e grazie ad Amici ho tolto un po' di quelle cose e quindi mi sento cresciuta.
0: Che allora, prima ci hai raccontato una storia bellissima che mi va di condividere anche con le persone che sono all'ascolto in questo momento, per far capire quanto sia bella anche Lorella Cuccarini, che ha fatto una cosa bellissima. Tu sei stata nel suo team ad Amici e poi vi siete incontrate di recente.
2: Sì, è veramente la scelta migliore che potessi fare, Lorella ad Amici.
0: È stata la tua prima fan in questo momento quando è uscito
2: sì,
0: il tuo disco?
2: Sì. Le avevo detto che volevo regalarle una copia del disco e lei ha detto no, io l'ho già comprato, l'ho già preso.
1: Brava,
2: i dischi si comprano.
1: Si compra.
2: E quindi è stato molto molto bello, perché veramente
0: non è
2: così come si vede, è veramente una fan, è veramente una grande supporter.
1: Ti ha anche risposto Marta che stavi per chiederle il disco, lo vai a comprare anche tu? Chiaro Marta, chiaro.
0: Ma c'è, io speravo che lei me lo regalasse. La solita accattona che non sono altro.
1: Allora Angie, che peraltro potrebbe stare nella sua Sardegna a godersi il mare, è impegnata, ha fatto prima un tour in store e poi 2 tappe importanti nei club italiani: Roma 6 ottobre, Milano 9 ottobre.
2: Esatto, non vedo l'ora, i miei primi concerti, sono molto molto molto emozionata e spero di vedervi lì. E ci vediamo per cantare pezzi vecchi, pezzi nuovi, sono molto molto felice.
0: Travolta da tantissimo affetto, come dicevamo, sì, tante persone che in questo momento ti seguono ovunque, te lo meriti tutto, goditi questa fama e mi raccomando, grazie, torna a trovarci quando vuoi, questa è casa tua.
2: Grazie mille.
0: E ci salutiamo come sempre, facciamo qui 1, 2, 3,
3: Kiss Kiss.

0: Connected con Anna Peppe alle 13:11 della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Marti, io direi, visto che la temperatura è elevata,
1: sì?
0: Io direi di rinfrescare anche non solo noi stessi, ma anche dare una rinfrescata a una canzone.
1: Anche alle ugole le facciamo rinfrescare. Ugole d'oro, che cosa facciamo? Si gioca con canzoni sott'acqua, quindi voi dovete semplicemente tappare il naso se ne avete bisogno, ma molti ne hanno bisogno, anche io personalmente. Noi vi faremo ascoltare una canzone che ad un certo punto andrà sott'acqua, quindi sentirete e non sentirete.
0: L'effetto
1: quindi,
0: bolle.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto. E dovrete voi continuare a cantarla.
0: Cioè, quindi, se ho capito bene, l'ascoltatore dovrebbe cantare il pezzo mancante, cioè il pezzo della canzone sott'acqua.
1: Esattamente. Allora preparate le ugole e noi vi facciamo ascoltare, ecco, la parte della canzone che dovete, ecco, chiaramente,
0: allora,
1: cantare.
0: Oggi giochiamo canzoni sott'acqua con Olly. Prego, regia.
2: Tornare a

0: Ecco, quindi dovete continuare voi nella parte che manca, la parte in cui Olly si è inabissato, si è inabissato nei nostri mari al 347 490 0042.
1: Cantate, fateci sentire le vostre ugole d'oro. Sicuramente noi faremo ascoltare tra pochissimo tutte le canzoni che insomma riemergono dall'acqua, e quindi quanto siete bravi, quanto ricordate quella canzone che all'improvviso
0: tempo,
1: è stata sommersa, ma noi la facciamo riemergere subito perché sa nuotare bene.
0: Sa nuotare bene, quindi diventate Olly per qualche secondo con un messaggio vocale ora al 347 490 0042.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss. Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss. Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Kiss Kiss!
6: Mamma sì!

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità?

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Qua 1996 J-H e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito. Kiss, kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss, kiss. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Kiss kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
4: La musica più bella.

La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.